Posso sbagliare anche con gli amici. Un libro, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno, un disegno